Quando il sole il vaso rabbioso, il giorno drio non sarà piovoso. Con questo proverbio italiano, scominciamo la programmazione della giornata d'incoi di questa ora italiana qua in te a Radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza, qua in te a vallata del fiume Forchetta. Questa programmazione italiana che la è fatta per riscattare, mantenere e diffondere la cultura italiana, la è portata in aria insieme con la web radio, la radio culturale Radio Italian Brasil. Queste due stagioni di radio le lavora per mantenere il nostro parlare italiano, le nostre radici italiane che le è presente in tanta gente che sta qua in te a nostra regione. E anche insieme di tutti quei che ne ascolta chissà in che parte di questo grande mondo di Dio. Vi saluto in questa ultima domenica del mese maio e covardo il calendario vedo che oramai siamo drio arrivare alla metà dell'anno. Come che questo tempo il vola altro che svelto. E noantri, grazie a Dio che ancora siamo qua, là orando per portare allora per tutti gli altri le nostre usanze culturali. Io parlo qua degli italiani, bisogna anche dire che rispettiamo a tutti quei delle altre origini, perché qua nel nostro Brasile se abbiamo mescolato e abbiamo fatto questi bei paesi dove siamo a vivere ancora, godendo la cucagna che i nostri antenati i gasserca quando i se venisti qua al Brasile. Co parlo di questo, allora voi ricordar sol che nel giorno 20 passa l'era commemorata qua nel Rio Grande do Sul il giorno della etnia italiana, perché nel 20 maggio 1875 si è arrivati a Nova Milano le tre prime famiglie italiane che si stabilì dove che in quel è Nova Milano, un distretto di Farroupilha, Sperafico, Cripa e Radaeli. E per nostra allegrezza l'era la famiglia del mio tataranono che insieme si è venuto il mio bisnonno. Grazie a Dio allora che in poi noi siamo qua. E per omaggiare e anche scominciare questa nostra programmazione italiana, vi porto questa bella musica per ricordare proprio i nostri antenati. Buon ascolto, buona domenica a tutti voi altri.

l'ultima domenica del mese e noi siamo qua allora con questa nostra ora italiana dove valutiamo, portiamo in aria la parola, la musica, le ciaccole della cultura italiana. Ricordo che la nonna Gigia la diceva sempre che il gran prima di mangiarlo bisogna pensare di piantarlo. La pura e sacrosanta verità, chi non pianta non fa mia la raccolta. E anche Sora la Legna la diceva che chi non sa mia farla, chi non sa mia tagliarla, non sa mia bruciarla. Piccole cose, poche parole, ma le è piene di sapienza, sapienza che racconta le cose di ogni giorno in te a vita dei contadini italiani spariti su per i monti e anche per i piani. Ma adesso arriviamo in quel che sarà il nostro momento culturale e vuoi ricordare che è il Dì di San Michele e dice che sempre viene la brentana, la piena o come si dice in portoghese la incente di San Michele. E mi ho ascoltato una volta la nonna Gigia dire che se non è mia ante il giorno di San Michele, ma 6 mesi avanti o 6 mesi dopo, questa brentana, questa incente sempre la viene. E entrata in un anno sicuramente la gade vecchia, vero? Ma andiamo a scherzare un pochettino adesso in questo nostro programma e vi racconto una piccola barzelletta per scherzare, per ridere, per tornare questa vostra domenica mattina anche più allegra e piacerosa. E vi racconto la storia della famiglia che maridea la tosa. E andiamo in Dio che la ga succedesta questa storia. Ascolta. La Teresa andiamo a maridarsi col Piero al sabo. Al vendre, vanti notte, i ga parecchia tutti i lavori come il zera costume dei italiani quando se maridea una fiola. Quel vendre i ga parecchia e i ganetà per tutti i cantoni. I ganetà al stalotto, con la spassatore in ete a rento e fora, i spassè le telarine, i rangie le aiole dove era i fiori, i passè a calzine in te parede, le tavole, insomma, i postè alla casa tutti in ordine. Finivi i lavori, romai da rente notte, la Teresa, la tosa che andea a maridarsi, la dise: mi vago un tel rieto, la zonte a cascata a lavarme. E la s'è andata. Come la stentea per ritornar, la mamma la ghedise alla Metilde su altra fiola. Fiola, va a vedere cosa che la sedrio far la tua sorella che non la vien mia spisù. La Metilde allora la s'è andata su e la ha visto la sua sorella rento il rieto senza le braghette a trarsi acqua addosso in te a tega. Intanto che la cantea di man el zelto di man el zelto di. La Metilde allora la seccava le braghette anche a ella, la scominsi a bagnarsi e la canta: qualche di te provare anche a ti, qualche di te provare anche a ti. Come il tempo passea e come nessuna ritornea, vasò la mamma e l'ascolta le tosate. Come la sera senza braghette anche a ella, la zendata rento del rieto, la se tra acqua e la scomissi a cantare anche a ella. Tutti di me piaceria ciapparlo anche a me, tutti di me piaceria ciapparlo anche a me. La nonna, oramai vecchia, l'aga visto che venia notte e nessuna dei tre ritornea, la vasò anche a ella, un tel rieto. Con la ascolta la cantoria e la vede quel che le sera drio far, la cava le sobraghe, barento l'acqua, la se tra acqua e la canta spiatolando. E ti mai pi, e ti mai pi, e ti mai pi. Per finirla, dopo i dice che le sfrottole che i contano le dà qualche fondo di verità. Cos'è che te mi dici qui? Chi ti mi vuoi ascoltare? Va bene, dopo questo andiamo avanti con la nostra programmazione italiana. Andiamo!

bene, torniamo con la nostra programmazione italiana, allora qua anche a Radio Integrazione FM e anche anche a Radio Cultural Radio Italiano Brasil. E voi adesso parlarvi di una cosa che scomincia a restare buona. Buona, bella e piacerosa. Lei che dopo il freddo viene il vino stagionato. Il vino per star buon de bever, il bisogna si ciappar un poco di freddo. E adesso che scomincia le giornate fredde, se per una cosa non è giusta mia, ma per il vino sì che è giusta. Le è d'accordo come che bisogna. Parlo qua del vin che è fatto in colonia, non mia quella delle cantine, perché là c'è tante altre robe, cose, maniere che i doperi fa il vin. Parlo qua del vin fatto in te a colonia, in te botte, e che con il freddo comincia a stagionarsi e di che in par di giornate il sarà buon da bere. Sicuramente qua in te a nostra regione che sarà tanta gente che fa ancora il suo vino, il vino del ciodo. Sono sicuro che ce n'è tanta gente anche che lo sa fare, se anche ancora ce n'è manco gente che fa. E ha imparato il suo papà, del suo nonno, o chissà anche di altre persone, e sa fare il vino coloniale, quel che separa. Ce n'è tante altre varietà di vino, ma sapete che parlo qua di tre tipi, del vin Bordeaux, del vin della uva francese e anche della uva Isabel. Se anche ancora non veniamo a tanti vignai spariti qua per la nostra colonia, tanti compra la uva di altri posti e fa il suo vin, il vin per il suo guasto. E sono sicuro che viene fuori anche il vin del ciodo. E allora non occorre mia beverlo tutto di una volta sol, perché per la sbornia, per la ciucca, per questi ubriachi, ma un bicchiere o due al dì è una vera medicina. Allora andiamo avanti portando la bella e buona musica italiana e vi portando sì una musica che parla del vino. Ascoltiamo.

Carissimi ascoltatori, che onore, che orgoglio sentire queste belle musiche italiane e voi altri che mettete su questi bei ricordi. Auguri a tutti quanti, siamo del gruppo Vanti in Dio qua di Carlos Barbosa, che canta in italiano.

Va bene, allora, come non segue comanda l'orologio, il cuore svelto come non so mia cosa, e co semo quadrio laurare a portarvi questa ora italiana par fin che il siti adrio andati svelto ancora. Ma noi altri sappiamo che bisognemo rispettare sì l'orario, perché de chi in poco ven un'altra programmazione, e noi altri allora bisognemo torsela de qua e vanti di andare via, poi salutare a tutti quanti che è di compleanno ancora o che va a cumprir in questa settimana che si avvicina, questa settimana prossima, desiderando a tutti voi altri salute, pace e tanta felicità. E guardate, vi fa un invito di che chi è di compleanno se potete fare una bella festa, perché essere ancora qua è una grazia di Dio, e per quello bisogna si commemorare, principalmente insieme della vostra famiglia e dei vostri amici. Allora ascolta gli auguri del nostro programma.

Saluto e saluto di vero cuore. Arrivederci, invito a tutti voi altri per tornare un'altra volta, domenica prossima, oramai nel mese di giugno, ascoltare un'altra volta questa nostra programmazione italiana. Arrivederci!

per mantenere la tradizione, per diffondere la cultura italiana, per incentivare la lingua dei nostri antenati e per portare a tutti gli ascoltatori qua la bella e buona musica italiana regionale.